Lo spesso ciego nell'alma llorona che non si apartan de mi. Lo spesso